0: Acompáñanos en Radio Monte Carlo para descubrir los éxitos que marcarán tu playlist.
1: Torna a casa presto e fai la brava, non fare quella faccia, sembri sempre arrabbiata, da come balli penso che male l'ucrata.